0: Che tema su domanda te la do? Che animale che so?
1: Sì. Che de pasito vamos armando el bolso, ya nos vamos, 21:45 minutos.